lo Sigma, c'era un tucchi chucky what the josh, just con the social lo Sigma, c'era un tucchi chucky what the josh, just con the social lo Sigma, c'era un tucchi chucky what the josh, just con the social lo Sigma.